0: No, non devo questa musica.
1: La tua musica è nuovamente Pier Doggy con te, ma è critica sempre.
0: Critica sempre.
1: Esattamente.
0: Pier Doggy.
1: Pier Doggy, chi è su Pier Doggy?
0: Ainda esiste música de Pierre Dog?
1: Existem.
0: Qual é o tipo?
1: Crítica sempre.